0: Latimos Música. Latimos Música. Neo FM 95.3. Sentimos la música. Enciéndenos.
1: Felicità è tenersi per mano e andare lontano. La felicità

0: Neo FM Uberá 95.3. Sentimos la música.
1: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri.